ma cari Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo ballena. Mutua sei tu.

pure stimmi a regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte